0: Eugenio Finardi. Non è nel cuore.
1: Prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato.

e questa gente intorno, manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia storia.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Anna Oxa, tutti i brividi del mondo. È una

0: diventa l'indovinello del giorno.
1: Può abbracciare 1000 persone in un colpo solo. La risposta è l'ombra.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Pino Donaggio. Una casa in cima al mondo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 2 e 52 minuti. Eleonora Quinci.

0: sono Morandi Isabella e telefono da Imperia. Ascolto Radio Margherita perché oltre a trasmettere musiche selezionate per i non più ventenni un po' nostalgici, queste canzoni hanno un titolo ed un interprete, cosa da non sottovalutare.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche ad Imperia.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
3: Tre canzoni dei Tiro Mancino.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Tiro Mancino.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Amore impossibile, Immagini che lasciano il segno,
3: L'alba di domani,
0: Iva Zanicchi, Chi mi darà?

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ogni rifiuto disperso nell'ambiente è un colpo inferto al nostro futuro. La Terra non è un cestino. Proteggila con gesti quotidiani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'1 luglio, sono le ore 3 e 51 minuti.

lasciati dietro questa pattumiera. La vita è come un viaggio in mongolfiera.

sono Mina, telefono da Milano e ascolto Radio Margherita perché mi rallegra la vita. Le giornate sono tutte uguali, ma Radio Margherita non ha rivali. Ciao, belle gioie.

0: Un giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Giordana Angi, Piano Piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Eric Chardin è nato a Haiphong in Vietnam il 15 ottobre 1942 ed è stato un cantante, cantautore e scrittore francese. Dopo aver conseguito il diploma liceale, si è trasferito a Parigi per proseguire gli studi. Qui, tuttavia, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua grande passione, la musica. È stato autore di molte canzoni di grande successo, con uno stile romantico ed intimo. Di alcuni suoi successi internazionali vennero pubblicate versioni in lingua italiana. Eric Chardin ha collaborato con Annie Goutrat, alias Stone, con cui formò il duo Stone et Chardin. Nel 1971 ha partecipato alla Mostra Internazionale di Musica Leggera. Per il cinema, Eric Chardin è apparso nella parte di se stesso nel film Crepa Padrone, Tutto va bene. È stato l'autore di una canzone di grande successo del 1967, Le monde est gris, le monde est bleu, il mondo è grigio, il mondo è blu, portata al successo in Italia da Nicola Di Bari. Eric Chardin muore a Parigi il 29 aprile 2012, all'età di 70 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Eric Chardin ricordiamo Il mondo è grigio, il mondo è blu, Tu sei tu, Per fortuna, Senza te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Eric Chardin.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 4 e 53 minuti. Minoritano.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì transita un rapido fronte nord atlantico che inizialmente interesserà le regioni settentrionali con acquazzoni temporali in formazione sulle Alpi e poi nel pomeriggio in discesa anche verso le pianure. Più coinvolte le regioni centro-orientali, quindi la Lombardia, il Triveneto, l'Emilia-Romagna, con fenomeni anche intensi entro sera. Ancora inizialmente soleggiato e molto caldo sul resto d'Italia, anche se con qualche acquazzone temporale al pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Ventilazione debole in rinforzo da nord e nord-ovest sulle regioni settentrionali nel corso della serata. Mare generalmente ancora poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.
2: Radio Margherita.
3: Mina, quando ero

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 1° luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Ester. Oggi è l'onomastico di Ester. Il nome ha origine ebraica e significa stella. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 1° luglio del 1908 viene adottato il segnale SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. Lo scioglilingua di oggi è: Guglielmo coglie Ghiaia dagli scogli, scagliandola oltre gli scogli tra mille gorgogli. Ho in tasca l'esca ed esco per la pesca, ma il pesce non s'adesca, c'è l'acqua troppo fresca. Convien che la finisca, non prenderò una lisca, mi metto in tasca l'esca e torno dalla pesca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Una bella signora al suo amante: ci sono due posti dove mi piacerebbe essere baciata. Dove? Acapulco e Miami. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni giorno è una tela bianca, dipingila con cura. Il consiglio della nonna di oggi è: avete delle uova nella dispensa, ma non siete sicuri che siano ancora fresche? Immergetele una alla volta in un recipiente d'acqua. Se l'uovo va a fondo e rimane appoggiato su un lato, vuol dire che è fresco. Se galleggia invece, è meglio scartarlo. Adesso l'indovinello del giorno. Si incontrano sempre all'angolo. La risposta è: le pareti. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Siamo Barbara, Margherita e Teseo. Il nostro proverbio sardo, noi chiamiamo della Sardegna, dal medio campidano, è: su decu chi no conoscili su zaffanau, ovvero sia l'asino che non conosce lo zafferano. Noi lo usiamo quando abbiamo un interlocutore presuntuoso e che si vanta di conoscenza, di sapere tante cose, e poi alla fine non conosce veramente le cose di pregio, come per noi lo zafferano.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Manlevare, liberare da un peso, da un sequestro, dare una garanzia.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: Nessuna infanzia dovrebbe conoscere la paura. Proteggiamo i più piccoli. Il silenzio non è mai la soluzione. Rompi l'omertà, difendi un bambino.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: E se fossi un pittore?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giuseppe Aiello di Belpasso, in provincia di Catania, Paolo Cosimo Novello di Carini, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Carmelo Latino di Pachino, in provincia di Siracusa, Vittorio Biondi di Belpasso, in provincia di Catania. E facciamo gli auguri a Cosimo Lo Iacono di Palermo, Kimberly e Luigi Corbi di Canicattì, in provincia di Agrigento, Rita Ceccarelli di Rufina, in provincia di Firenze. Ma un saluto ed un buon compleanno va anche a Maria Cinzia Paesano di Villarosa, in provincia di Enna, Mario Montani di Torino, Giovanna Cobisi di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Elisabetta Del Monaco di Isernia, ed infine auguri a Lorenzo Di Marco di Daidone, in provincia di Enna. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Un giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Marco Masini.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Marco Masini.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Disperato. Perché lo fai? Bella stronza. Ci vorrebbe il mare. Ti innamorerai. Ti vorrei.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Franco Battiato.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'1 luglio, sono le ore 6:30.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Ester.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ragade. Ragade. Dal greco ragades, fessura. Significato in medicina: lesione cutanea che non si cicatrizza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Modano. Modano. Dal latino modulus, modulo. Significato: retino, modello, sagoma o grandezza naturale di una cornice.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bulimia. Bulimia. Voce greca composta da bus, bue, e limos, fame. Fame da buoi. Significato: in medicina, fame insaziabile, patologica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cippo. Cippo. Dal latino cippus, ossia palo, piolo. Significato: tronco di pilastro o di colonna con una iscrizione.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Alessandra Amoroso, fidati ancora di me.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Italia e l'Europa ancora avvolte da un'ondata di caldo eccezionale con temperature di 6-7 gradi sopra la media stagionale, a Roma ieri superati i 40 gradi. E sia oggi sia domani 25 città italiane classificate con il bollino rosso. Dopo tante incertezze, annunci e smentite, a Doha domani partono i colloqui tra USA e Iran, ma solo con tavoli separati con i paesi mediatori. E poi c'è ancora Gaza, una situazione catastrofica, dice il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
2: È un disastro. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Quando si entra dentro diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano.
1: Mondiali di calcio, oggi 3 partite dei sedicesimi, spicca Francia-Svezia. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è l'1 luglio, sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Simone De Marco di Agrigento, ma un saluto va anche a Leonardo Santoro di Bari. Buon compleanno a Patrizia Mignelli dalla provincia di Catania, Noemi Milioto di Favara, in provincia di Agrigento, e facciamo gli auguri a Giuseppe Alio di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, Paolo Marroccu di Arbus, in provincia di Medio Campidano, ed infine auguri a Toni De Marco di Casteltermini, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Sergio Caputo, Sabato Italiano.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo. Tu somigli all'amore. Tu.

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: e non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Ciao, mi chiamo Angela e ti chiamo da Napoli. Volevo riferirmi al problema artigianato che sta scomparendo. Allora, per diventare bravi artigiani devi cominciare a fare ragazzo di bottega, e questo a 13-14 anni. Ma ciò è vietato per il lavoro minorile, eccetera, eccetera. Per carità, giustissimo. Ma è anche più giusto far andare a scuola ragazzi che non vogliono studiare e perciò imparano solo ad oziare oppure a fare altro, lo sappiamo bene. Allora, perché non ci sono quasi più le scuole arte e mestieri con praticantato verso le botteghe? Perché non dare la possibilità ai ragazzi di frequentare corsi serali? La mia è una famiglia di artigiani tappezzieri, nata 70 anni fa, ma purtroppo destinata a chiudere. Speriamo tra un po' di anni, proprio per mancanza di manodopera minorile. La ringrazio.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: violato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 7 e 26 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Ester.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando vedo un uomo piangere nel buio della sua stanza, mi domando cosa lo spinga a non accendere la luce.
1: L'angolo del sorriso.
2: Per smettere di bere, ho provato con la psicanalisi. Ora bevo sdraiato su un divano.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ti ho dato una mano e ti sei preso il braccio. Restituiscimi almeno l'orologio.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: strada non è una pista, rispetta le regole, salva vite. Ogni distrazione può essere fatale, guida con responsabilità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio tutto facile per la Francia, che trascinata da una doppietta di Mbappé travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'1 luglio, sono le ore 7:53.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Giuseppe Aiello di Belpasso, in provincia di Catania, Paolo Cosimo Novello di Carini, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Carmelo Latino di Pachino, in provincia di Siracusa, Vittorio Biondi di Belpasso, in provincia di Catania. E facciamo gli auguri a Cosimo Lo Iacono di Palermo, Kimberly e Luigi Corbi di Canicattì, in provincia di Agrigento, Rita Ceccarelli di Rufina, in provincia di Firenze. Ma un saluto ed un buon compleanno va anche a Maria Cinzia Paesano di Villa Rosa, in provincia di Enna, Mario Montani di Torino, Giovanna Cobisi di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Elisabetta Del Monaco di Isernia. Ed infine auguri a Lorenzo Di Marco di Daidone, in provincia di Enna. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì transita un rapido fronte nord atlantico che inizialmente interesserà le regioni settentrionali con acquazzoni temporali in formazione sulle Alpi e poi nel pomeriggio in discesa anche verso le pianure. Più coinvolte le regioni centro-orientali, quindi la Lombardia, il Triveneto, l'Emilia Romagna, con fenomeni anche intensi entro sera. Ancora inizialmente soleggiato e molto caldo sul resto d'Italia, anche se con qualche acquazione temporale al pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Ventilazione debole in rinforzo da nord e nord-ovest sulle regioni settentrionali nel corso della serata. Mare generalmente ancora poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

Un giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Adriano da Firenze. Chi era povero è sempre più povero. Chi aveva 2 lire da parte sta andando verso la povertà. Chi è ricco è sempre più ricco. Quindi, cari italiani, pensateci bene, ci prendono tutti in giro.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 8 e 22 minuti.
1: E se fossi un pittore, ti disegnerai

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 1° luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Ester. Oggi è l'onomastico di Ester. Il nome ha origine ebraica e significa stella. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 1° luglio del 1908 viene adottato il segnale SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. Lo scioglilingua di oggi è: Guglielmo coglie Ghiaia dagli scogli, scagliandola oltre gli scogli tra mille gorgogli. Ho in tasca l'esca ed esco per la pesca, ma il pesce non s'adesca, c'è l'acqua troppo fresca. Convien che la finisca, non prenderò una lisca, mi metto in tasca l'esca e torno dalla pesca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Una bella signora a suo amante: ci sono due posti dove mi piacerebbe essere baciata. Dove? Acapulco e Miami. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni giorno è una tela bianca, dipingila con cura. Il consiglio della nonna di oggi è: avete delle uova nella dispensa, ma non siete sicuri che siano ancora fresche? Immergetele una alla volta in un recipiente d'acqua. Se l'uovo va a fondo e rimane appoggiato su un lato, vuol dire che è fresco. Se galleggia invece, è meglio scartarlo. Adesso l'indovinello del giorno. Si incontrano sempre all'angolo. La risposta è: le pareti. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Siamo Barbara, Margherita e Teseo. Il nostro proverbio sardo, noi chiamiamo dalla Sardegna, dal medio campidano, è: su decu chi no conosci su zaffanao, ovvero sia l'asino che non conosce lo zafferano. Noi lo usiamo quando abbiamo un interlocutore presuntuoso e che si vanta di conoscenza, di sapere tante cose, e poi alla fine non conosce veramente le cose di pregio, come per noi lo zafferano.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Manlevare, liberare da un peso, da un sequestro, dare una garanzia.
3: Umberto Balsamo, se fossi diversa.

C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'1 luglio, sono le ore 8:58.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Simone De Marco di Agrigento, ma un saluto va anche a Leonardo Santoro di Bari. Buon compleanno a Patrizia Minnielli dalla provincia di Catania, Noemi Milioto di Favara, in provincia di Agrigento, e facciamo gli auguri a Giuseppe Alio di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, Paolo Marroccu di Arbus, in provincia di Medio Campidano, ed infine auguri a Toni De Marco di Casteltermini, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 131. Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Non credere. Si sono confrontati oggi Fausto Leali e Mina.
1: Confronti Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Lo sai che in fondo

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 9 e 22 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Ester.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Vittorio e chiamo da Catania. Il proverbio è: il risparmio o risparmio si fa quando auto è china e non quando sopra la fezza. Cioè il risparmio si fa quando la botte è piena di vino e non quando ci sono gli ultimi residui. Grazie e buongiorno.
4: Ciao, sono Michele e chiamo da Pettineo. Avere il padre povero è destino, avere il suocero povero è da cretino.
5: Sono Francesco, chiamo Davide Valencia e volevo dare il mio messaggio in dialetto calabrese. I guai da famiglia sugno quando la mamma è più bella la figlia. Traduco, i guai in famiglia arrivano quando la mamma è più bella della figlia.
6: Sono Enrica dalla Valle d'Aosta. Il mio proverbio è: lo zappun va pagliuen di tron, che significa che la scheggia non va mai lontana dal tronco, cioè che il figlio generalmente assomiglia al padre. Grazie e arrivederci a tutti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Siamo da Catanzaro, sono Lino Polimeni e volevo parlare dell'articolo 21 della Costituzione. Gli italiani non sanno neanche cos'è questo articolo 21. È l'articolo della libertà di informazione, del libero pensiero. Purtroppo la gente accetta un sistema politico corrotto, accetta la raccomandazione, accetta tutto quello che è legato a questo sistema maledetto che fa andare avanti gli incapaci e purtroppo elimina coloro che sono bravi, la famosa meritocrazia che non esiste. Articolo 21 serve per denunciare, come questa segreteria telefonica che serve per denunciare fatti importanti e far riflettere. Leggetevi l'articolo 21 della Costituzione.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è l'1 luglio, sono le ore 9:51.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Giuseppe Aiello di Belpasso, in provincia di Catania, Paolo Cosimo Novello di Carini, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Carmelo Latino di Pachino, in provincia di Siracusa, Vittorio Biondi di Belpasso, in provincia di Catania. E facciamo gli auguri a Cosimo Lo Iacono di Palermo, Kimberly e Luigi Corbi di Canicattì, in provincia di Agrigento, Rita Ceccarelli di Rufina, in provincia di Firenze. Ma un saluto ed un buon compleanno va anche a Maria Cinzia Paesano di Villarosa, in provincia di Enna, Mario Montani di Torino, Giovanna Cobisi di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Elisabetta del Monaco di Isernia ed infine auguri a Lorenzo Di Marco di Daidone, in provincia di Enna. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Irene Grandi, finalmente io.
7: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Margherita Notizie.
1: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Trump incassa un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema, bocciata la cancellazione dello Ius Soli che eliminava il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Scisma in vista tra Chiesa Cattolica e Fraternità di San Pio X, la congregazione ultraconservatrice fondata da Lefebvre si prepara a ordinare in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca è quanto accaduto a un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa. Mondiali volano agli ottavi, Francia, Messico e Norvegia. Oggi nuova tornata di sedicesimi alle 18 ore italiana. L'Inghilterra sfiderà il Congo alle 22. Il Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: un giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora. Lara Fabian, Caruso.
1: Qui do il mare luccica.

0: Che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondi bombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continua aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta, telefono 0934 21 993.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
8: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
9: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 10 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Ester.

Eric Chardin è nato a Haiphong in Vietnam il 15 ottobre 1942 ed è stato un cantante, cantautore e scrittore francese. Dopo aver conseguito il diploma liceale, si è trasferito a Parigi per proseguire gli studi. Qui, tuttavia, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua grande passione, la musica. È stato autore di molte canzoni di grande successo, con uno stile romantico ed intimo. Di alcuni suoi successi internazionali vennero pubblicate versioni in lingua italiana. Eric Chardin ha collaborato con Annie Goutrat, alias Stone, con cui formò il duo Stone et Chardin. Nel 1971 ha partecipato alla Mostra Internazionale di Musica Leggera. Per il cinema, Eric Chardin è apparso nella parte di se stesso nel film Crepa Padrone, Tutto va bene. È stato l'autore di una canzone di grande successo del 1967, Le monde est gris, le monde est bleu, il mondo è grigio, il mondo è blu, portata al successo in Italia da Nicola Di Bari. Eric Chardin muore a Parigi il 29 aprile 2012, all'età di 70 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Eric Chardin ricordiamo Il mondo è grigio, il mondo è blu, Tu sei tu, Per fortuna, Senza te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Eric Chardin.
0: Radio Margherita, per la memoria.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sergio Endrigo, Marianna.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Simone De Marco di Agrigento, ma un saluto va anche a Leonardo Santoro di Bari. Buon compleanno a Patrizia Minnielli dalla provincia di Catania, Noemi Milioto di Favara, in provincia di Agrigento, e facciamo gli auguri a Giuseppe Alio di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, Paolo Marrocco di Arbus, in provincia di Medio Campidano, ed infine auguri a Toni De Marco di Casteltermini, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Raffaella e chiamo dalla provincia di Cagliari. Vorrei ringraziare l'autista che ieri, sulla 387, mi ha permesso di continuare a vivere, perché mi sono addormentata in macchina e lui mi ha fatto rimettere in carreggiata senza suonarmi, per non farmi spaventare. Grazie di cuore a quest'angelo che mi ha dato questa opportunità. Grazie a voi, buona giornata.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
4: Tre canzoni dei Tiro Mancino.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Tiro Mancino.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Amore impossibile, Immagini che lasciano il segno,
3: L'alba di domani, Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 11 e 26 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Ester.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sotto il cielo della politica la grande baruffa, la grande discussione è quella sulla nuova legge elettorale. E sembra straniante, sembra lunare con tutto quello che succede nel mondo e nell'Italia stessa. Eppure i partiti hanno un dannato bisogno di trovare le regole del gioco per poi avviare la volata finale verso le elezioni politiche. È un interesse che hanno i partiti della maggioranza, ma sono spaccatissimi sul come. Ed è un interesse che hanno anche i partiti di opposizione per avere uno scenario che permetta di appendere il famoso quadro del campo largo. Ma è chiaro ed è evidente a tutti quanti che ci sono delle contraddizioni forti, soprattutto nella stessa maggioranza. E le contraddizioni hanno una parolina magica: preferenze. Fratelli d'Italia e la Meloni le vogliono introdurre anche nella nuova legge, che si dovrebbe chiamare Stabilicum, una legge di stabilizzazione che permetta di sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso. E però con le preferenze non quadra il discorso con gli altri due partiti forti della maggioranza, la Lega e Forza Italia. E per questo a quanto pare tutto resta in alto mare. Lunare come discorso evidentemente dal punto di vista dei cittadini elettori. Ma di questo si sta parlando e su questo si sta spaccando. Perché poi di mezzo ci sono altri fantasmi, il primo dei quali ha le sembianze di un generale. Vannacci.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Enrico Nigiotti. Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Trump incassa un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema, bocciata la cancellazione dello Ius Soli che eliminava il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Scisma in vista tra Chiesa Cattolica e Fraternità di San Pio X, la congregazione ultraconservatrice fondata da Lefebvre si prepara a ordinare in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca è quanto accaduto a un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa. Mondiali volano agli ottavi, Francia, Messico e Norvegia. Oggi nuova tornata di sedicesimi alle 18 ore italiana. L'Inghilterra sfiderà il Congo alle 22, il Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 11:57.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Giorgio da Trieste, io ascolto Radio Margherita perché è l'unica stazione che mi dà solo musica italiana, la favolosa musica italiana. Radio.

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corte

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No,
2: sì,
1: brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Otto Home.

0: Renato Zero. Zero il folle.
1: Che ci faccio con raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente e una fetta di niente? Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni,

in un bimbo, in una storia pulita e nel cuore di una puttana così vera ed umana.

hai mai posseduto. Il rispetto, la stima, il calore, un teatro esaurito. Ed ho stretto le mani a chiunque, senza chiedere nome e cognome.

0: vivrò.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 12:23.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Pitagora? La prudenza è l'occhio di tutte le virtù. Un anonimo diceva: sapete qual è il rapporto tra il malato e chi lo cura? Spesso il primo è la vittima dell'altro. Sa cosa diceva Ronald Reagan? Il contribuente è uno che lavora per lo Stato senza aver mai vinto un concorso.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Bugo e Morgan. Sincero.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io ascolto tanto Radio Margherita perché è una radio per me tanto preferita. Sono Sara da Torino, ho telefonato diverse volte, ma però questa volta sono proprio arrabbiatissima. Poverini. Hai visto i zingari cosa fanno? Cosa hanno raccolto? Quanti quintali di oro che hanno distrutto le famiglie, la sicurezza, l'angoscia che mettono addosso, e compreso a mio marito domenica ci hanno portato via i pantaloni con il portafoglio a chiavi dentro. Come si fa a dire poverini? Io ci darei una botta in testa e metterli in croce come Gesù Cristo, perché non può essere così. Una più l'aiuta e più danno calci. Che tu hai una cosa e perché tu ce l'hai e io non posso averla? Così ragionano tanti. Come si fa?
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'1 luglio, sono le ore 12:54.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Dina e chiamo da Canicattì. Tutti i giorni, precisamente tutte le mattine, io e la mia cara mamma Rita ascoltiamo la vostra radio, dove trasmettete delle canzoni veramente fantastiche. Un messaggio che volevo mandare stamattina è un messaggio di positività. Tutti abbiamo dei problemi, non c'è alcuna persona, alcuna famiglia che non ha un problema. Il mio messaggio è un messaggio positivo, cioè concentriamoci su quello che abbiamo anziché su quello che non abbiamo. Questo è il segreto della felicità. La vita è bella, la vita è un'opportunità per migliorare, per cambiare, per fare qualcosa.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Il bene non si apprezza prima di averlo perduto.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Ron, l'ottava meraviglia.
3: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te. Caro lei, bugie bianche.

0: Franco Battiato. Era d'estate.
1: Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Massimo da Cosenza, volevo dire a chi sente quest'ora quello che ha scritto un grande scrittore, Voltaire, e pensatore, che l'uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto. Baci e abbracci a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 13 e 54 minuti.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, nel sole.
5: Per

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nessun ripensamento da parte dei lefebriani a Deconi e Svizzera. Questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la scomunica e dunque lo scisma. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Il rilascio dopo un intervento del ministro degli esteri Tajani. Attesi miglioramenti, ma l'ondata di calore che in questi giorni ha soffocato l'Europa rende il mese appena trascorso il giugno più caldo della storia. Tuttavia non resterà un caso isolato, avverte il meteorologo Andrea Giuliacci.
2: Queste ondate di caldo tendono ad arrivare sempre prima durante la stagione estiva e a risultare via via sempre più intense e durature. Tanto è vero che il carattere eccezionale di quella che stiamo vivendo adesso non sta tanto nei valori, ma nel fatto che sta insistendo a lungo.
1: A Wimbledon torna oggi in campo Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: tutti.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Mi chiamo Anna e sono di Milano. Volevo avvertire le persone che hanno le cassette di sicurezza in banca di stare attenti, perché io dopo 7 anni che non entravo più a aprire la cassetta, quando sono andata 15 giorni fa, mi sono trovata delle monete d'oro che avevo in un scoffaletto, me le sono trovate, me le hanno scambiate con le monete delle Olimpiadi, cosa che non sapevo neanche che esistessero. Perciò quando sono andata per aprire la cassetta non sono riuscita, né io né la persona che mi ha accompagnato giù, abbiamo dovuto chiamare il direttore, perciò era stata manomessa la cassetta e io non ho più trovato le mie monete d'oro, sono ancora dentro.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Lucio Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Mino Raitano, da Radà.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Rientrando a casa vi accorgete che siete invasi dalle formiche? Spargete sulla loro strada del borotalco. Spariranno velocemente.
1: I consigli della nonna.
2: Il servizio buono di porcellana ha preso un brutto colore giallo? Lavatelo in acqua tiepida con succo di limone e dopo sciacquate con acqua fredda. Tornerà splendente.
1: I consigli della nonna.
2: Labbra secche e screpolate? Spalmateci sopra del miele. Il suo alto contenuto di glucosio, infatti, ha un forte effetto riparatore sulla pelle.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Antonio da Catanzaro. Il mio appello è verso tutti i ragazzi, ma soprattutto a non solo i ragazzi, ma un po' in generale a tutti quelli che fumano. E, ai giorni d'oggi è veramente impressionante vedere la grande quantità di ragazzi che ancora fumano. Andate a visitare i reparti oncologici, i reparti in cui la maggior parte di ragazzi hanno dei problemi dovuti al fumo. Dovete smetterla. Ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: sono Federica da Salerno. Io ascolto Radio Margherita perché mentre gioco mi fa tanta compagnia.
1: Radio Margherita, mentre giochi ti fa tanta compagnia, anche a Salerno.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

un giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora.

0: preferita musica italiana.
1: Bianca Azzei, ora esiste.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 131. Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Amedeo Minghi, è questo il vivere.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 15:24.

0: che voglio amarti così.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Sotto il cielo della politica la grande baruffa, la grande discussione è quella sulla nuova legge elettorale. E sembra straniante, sembra lunare con tutto quello che succede nel mondo e nell'Italia stessa. Eppure i partiti hanno un dannato bisogno di trovare le regole del gioco per poi avviare la volata finale verso le elezioni politiche. È un interesse che hanno i partiti della maggioranza, ma sono spaccatissimi sul come. Ed è un interesse che hanno anche i partiti di opposizione per avere uno scenario che permetta di appendere il famoso quadro del campo largo. Ma è chiaro ed è evidente a tutti quanti che ci sono delle contraddizioni forti, soprattutto nella stessa maggioranza. E le contraddizioni hanno una parolina magica: preferenze. Fratelli d'Italia e la Meloni le vogliono introdurre anche nella nuova legge, che si dovrebbe chiamare Stabilicum, una legge di stabilizzazione che permetta di sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso. E però con le preferenze non quadra il discorso con gli altri due partiti forti della maggioranza, la Lega e Forza Italia. E per questo a quanto pare tutto resta in alto mare. Lunare come discorso evidentemente dal punto di vista dei cittadini elettori. Ma di questo si sta parlando e su questo si sta spaccando. Perché poi di mezzo ci sono altri fantasmi, il primo dei quali ha le sembianze di un generale. Vannacci.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: pubblicità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alex Britti, un attimo importante.
7: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Bere per dimenticare non risolve, ma moltiplica i problemi. L'alcol può toglierti il controllo della vita. Chiedi aiuto, non è debolezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: San Giovanni, farfalle.

questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 15:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Li abbiamo colpiti duramente per tre notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Così Trump, prima di recarsi in volo verso il Nord Dakota con il nuovo Air Force One donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar, a Doha, sono in corso i colloqui indiretti di pace USA-Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati. Intanto un monito del ministro degli esteri iraniano Arachki: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamattina un condominio di 10 piani ad Anversa, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie di Shadat Hossein, il 43enne bengalese che venerdì a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon, prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: Un giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora.
1: Ornella Vanoni. C'è qualcosa che

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Nomadi. Dio è morto.
5: Ho visto.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Angelo, telefono da Cagliari e chiedo che di questa nostra bellissima terra, la Sardegna, si possano riunire gli uomini e le donne di buona volontà per mettersi insieme, non per un cartello politico, ma per fare una rivoluzione culturale. Che la cultura scenda in strada e parli ai sardi, perché la politica sta rovinando la Sardegna.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: L'indovinello del giorno.
1: Anche se lo pianti, non cresce. La risposta è il chiodo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Perdonami.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 16 e 56 minuti.
2: Laura Pausini. Cos'è?
3: Non

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Un fronte in discesa dall'Atlantico sta indebolendo l'anticiclone africano e raggiungendo le Alpi confinali dalle prime ore di questa giornata, quindi un peggioramento possibile che si intensificherà dai rilievi al pomeriggio alla gran parte della Valpadana. Rovesci temporali che si attiveranno nel pomeriggio anche sull'Appennino e localmente potranno risultare forti ma di breve durata e comunque in esaurimento in serata. In serata poi il fronte raggiungerà il medio versante adriatico, attivando anche qui qualche rovescio o temporale fino alle coste marchigiane. Al momento protette ancora le regioni meridionali, che vedranno un leggero deterioramento del tempo nelle giornate di giovedì e di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
8: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: sai.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Ciao Radio Margherita, sono Alfio e chiamo sempre da Catania. Poc'anzi ho ascoltato un messaggio di un certo signor Tiziano che diciamo plaude alla opportunità di installare negli asili le telecamere di sorveglianza per evitare abusi eccetera eccetera eccetera. Bene, caro Tiziano, non è vero quello che tu dici, che in un paese civile bisogna montare le telecamere. È esattamente il contrario, caro Tiziano. In un paese che si dichiara civile non ci sarebbe bisogno di montare nessun sistema di sorveglianza, nessuna telecamera. Caro Tiziano, rifletti a quello che dici, rifletti.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Non credere. Si sono confrontati oggi Fausto Leali e Mina. Confronti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 17:27.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ritrattare. Ritrattare. Dal latino retractare. Significato, come verbo transitivo, negare quanto si è affermato in precedenza. Come verbo riflessivo, rimangiarsi qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Militante. Militante. Significato, come aggettivo, colui che partecipa, come sostantivo maschile e femminile, attivista in un partito.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dispotico. Dispotico. Dal francese despotique. Significato: tirannico, arbitrario.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Truppa. Truppa. Dal francese troupe. Significato: nel linguaggio militare, ogni complesso organico di soldati, in senso esteso, soldati semplici.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: Un bambino ha diritto a studiare, giocare e sognare, non a lavorare. Lo sfruttamento dell'infanzia è un crimine che spezza il futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: ricordo per rivederci ancora.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Giovanna, chiamo da Palermo e mi riferisco al signore che proprio poco fa ha chiamato riguardo agli animali che lavorano nei circhi. Io sono un insegnante di scuola primaria ed è diseducativo quanto mai portare i bambini al circo dove ci sono gli animali. Se i suoi bambini non vanno al circo è perché sono stati abituati male, soprattutto dal nonno, che non ne capisce niente di educazione. E soprattutto bisogna insegnare ai bambini ad avere rispetto per quei poveri animali che vengono sedati, sacrificati per farci ridere. Non sappiamo cosa, anzi sappiamo perfettamente cosa c'è dietro tutto questo divertimento. E dica al nonno che il suo messaggio è stato trasmesso diverse volte. Il nonno sarà un po' rincoglionito. Scusate, grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'1 luglio, sono le ore 17 e 55 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Margherita Notizie.
1: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato all'ottavo piano a causa di un guasto tecnico. In corso in Qatar i colloqui USA-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. Affrontati tutti i temi, dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica il diritto di applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop dell'occupazione israeliana. Ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disarmare Hezbollah. In calo le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21. Domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. E già da oggi arrivano i temporali e altre precipitazioni. Allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Mario dall'isola di Malta e vorrei condividere questo messaggio con i tuoi prestigi ascoltatori. A volte tutti indossiamo maschere e alcuni di noi li indossano per un lungo tempo, solo per scoprire che quando è il momento di toglierli non possiamo rimuoverli senza rimuovere pezzi della nostra pelle. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Torniamo a casa stasera.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Grembiule nero e fiocco azzurro per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma.
1: L'angolo del sorriso.
2: Alla periferia di Napoli hanno riportato alla luce una statua greca raffigurante un mostro metà uomo e metà Peppino di Capri.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato anche una coppia di zanzare.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Carla e chiamo da Genova. Vorrei ricordare a tutte le mamme che desiderano allattare che in Italia esiste un'associazione che gratuitamente, con un sito pienissimo di informazioni, può aiutarle a trovare le informazioni che non trovano da altre parti. L'associazione si chiama La Lece League e il sito è www.lllitalia.org. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Elodie, tutta colpa mia.
2: Se

0: Avion Travel. Sentimento.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 18:56.

0: favole. Ma oggi il mondo no, non le racconta più.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: Un giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì, brava.
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Neffa, per sognare ancora. Pensa

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Filippo da Palermo. Vorrei dare un consiglio a tutti i ciclisti di dotare le proprie bici di luci anteriori e posteriori. La sera diventa un pericolo. Questo consiglio potrebbe salvarvi la vita, considerando oltretutto la poca illuminazione delle nostre strade.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
3: Tre canzoni dei Tiro Mancino.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Tiro Mancino.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Amore impossibile, Immagini che lasciano il segno,
3: L'alba di domani, Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
4: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 19:29.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ancora una volta gli Stati Uniti mettono delle mine sotto il rapporto con gli alleati nella NATO. Siamo a pochi giorni ormai, una settimana esatta dal vertice di Ankara tra i leader dei paesi dell'Alleanza Atlantica, con Trump e con tutti gli altri. E l'ambasciatore americano Whitaker presso la NATO dà le pagelle ai paesi alleati degli Stati Uniti. Ci sono paesi come la Germania, la Polonia, i paesi del nord, i paesi baltici che sono in perfetta sintonia e in perfetto sincronismo col piano di elevare al 5% le spese per la difesa. Altri paesi invece, e qui il cahier de doléance riguarda sicuramente anche l'Italia, sicuramente anche la Spagna, sicuramente anche la Francia, e ci sarà polemica per questo ulteriore tentativo di seminare divisione. Si sa che Trump arriverà a quel vertice con la volontà di dire o pagate di più o vi difendete da soli, ed è una linea che gradualmente comincia a imporsi anche come necessaria per il futuro, per tutti i paesi europei. C'è da aspettarsi tra una settimana davvero che qualcosa succeda.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Davide Valeri, Silenzi.
3: Non capisco mai perché la vita ti opprima, cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su. Resterà per sempre su.

0: Ogni forma di discriminazione nega la dignità umana. Le differenze non ci dividono, ci arricchiscono.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Peppino di Capri. Ieri.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'1 luglio, sono le ore 19 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il caso di Nessy Guerra, la 27enne sanremese residente al Cairo, è prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano pregiudicato. Al question time alla Camera il ministro degli esteri Tajani spiega gli sviluppi.
3: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: Vigilia di tregua per la pesante ondata di calore che ha investito anche l'Italia. Oggi sono 21 le città in bollino rosso, domani solo 2. Molti temporali in corso, specie al nord, domani coinvolgeranno larga parte del paese. Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno Sinner ha superato in 3-7 il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sconfiggendo l'argentino Navone. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Anna da Siracusa. Volevo lasciare il mio pensiero. Chi non ricorda il bene passato è già oggi un vecchio, sappiatelo. Ciao Radio Margherita, un bacio.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.
4: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo, come nuovo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Tonino da Potenza, questo è un proverbio originario di Pietrapertosa, paese dei miei suoceri, e recita così: quando un monaco viene a casa, pigliatela a riso. Quando il prete viene in casa, mettiti a ridere, perché quando il prete viene in casa viene o perché vuole dei soldi o perché è morto qualcuno. In entrambi i casi mettiti a ridere. Salve.
4: Buongiorno, sono Miriam e telefono da Catania. Io ho un proverbio molto antico che diceva la mia nonna, che è morta a 97 anni, ed è in lingua siciliana naturalmente, e diceva così: u tempo no vire nuddo e i così buoni virono tutte. Cioè, tradotto in italiano, il tempo non lo vede nessuno, ma le cose fatte bene le vedono tutte. Grazie Radio Margherita, buona giornata.
5: Cerrone Carmelo, di Colle Sannita, è inutile che t'agiti, tanto prima o poi il mondo saprà fare a meno di te.
6: Mi chiamo Rosy e chiamo dalla provincia di Cagliari. Su monti, da brugiara, salina sua, il monte lo brucia la sua stessa legna.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve a tutti, Miriangela dalla Puglia. Io vorrei dare solamente un consiglio per quanto riguarda l'inquinamento, visto il surriscaldamento, l'effetto serra e l'aria purtroppo irrespirabile. Vorrei dire che secondo me aumentare gli spazi verdi in tutti i comuni, in tutti i paesi, sia una politica da adottare, quindi una manovra molto buona per ossigenare di più, e secondo me ne vale veramente la pena, e quindi pensiamoci. Niente, grazie a Radio Margherita di questa opportunità. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Cristiano Cosa, la vita cos'è?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 20:56.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 131. Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
0: Radio Margherita, per la libertà. Giovanni Caccamo, puoi fidarti di me?
2: È arrivata la notte, noi siamo vicini. Siamo due territori che hanno perso i confini. Fermo sulla tua pelle, mi abbandono al presente. E mi piaci così, come sei veramente. Mi avvicino al tuo corpo per poterlo capire. Mentre fisso i tuoi occhi, non so più cosa dire. Ogni punto che sfioro cambia forma al tuo viso. Stringi forte le labbra, poi mi accenni un sorriso. Non interpreto amore, non so bene cos'è. Ma non voglio mentirti, puoi fidarti di me. Non esiste inganno, non c'è più

0: da cellule, ascolto Radio Margherita perché in questi giorni di buio mi regala mi regala la gioia di vivere.
1: Radio Margherita ti regala la gioia di vivere anche a cellule.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

un giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Franco Simone. Respiro.
3: Fa che io canti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Enzo, chiamo da Napoli. L'acqua, però già parlava l'autore della Cina sull'acqua. Cioè praticamente noi dobbiamo essere come l'acqua noi, cioè noi dobbiamo essere praticamente che quando troviamo flessibili, adattabili, quando troviamo un ostacolo no, non ci dobbiamo andare incontro, ma ci dobbiamo adattare, piegare, come quando soffia il vento, no? Ci dobbiamo la stessa direzione delle piante. Se non ci spezziamo, se siamo rigidi, poi l'acqua è pura, cristallina, limpida, quindi non dobbiamo dire bugie. Poi se tu trovi un ostacolo va sempre avanti, quindi è perseverante, per quante righe gli metti va sempre avanti, è perseverante, ti elimina, e quindi adattabile, perseverante, cristallina.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 21 e 26 minuti.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toni del Monaco, vita mia.

Eric Chardin è nato a Haiphong in Vietnam il 15 ottobre 1942 ed è stato un cantante, cantautore e scrittore francese. Dopo aver conseguito il diploma liceale, si è trasferito a Parigi per proseguire gli studi. Qui, tuttavia, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua grande passione, la musica. È stato autore di molte canzoni di grande successo, con uno stile romantico ed intimo. Di alcuni suoi successi internazionali vennero pubblicate versioni in lingua italiana. Eric Chardin ha collaborato con Annie Goutrat, alias Stone, con cui formò il duo Stone et Chardin. Nel 1971 ha partecipato alla Mostra Internazionale di Musica Leggera. Per il cinema, Eric Chardin è apparso nella parte di se stesso nel film Crepa Padrone, Tutto va bene. È stato l'autore di una canzone di grande successo del 1967, Le monde est gris, le monde est bleu, il mondo è grigio, il mondo è blu, portata al successo in Italia da Nicola Di Bari. Eric Chardin muore a Parigi il 29 aprile 2012, all'età di 70 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Eric Chardin ricordiamo Il mondo è grigio, il mondo è blu, Tu sei tu, Per fortuna, Senza te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Eric Chardin.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Ogni sigaretta brucia un pezzo della tua salute. Smettere di fumare non è facile, ma è il primo passo per rinascere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Angelo da Siracusa, guardia giurata. Volevo segnalare, ma può essere che non c'è nessuno che guarda i nostri contratti? Nessuno in Italia che guarda i nostri contratti. Lavoriamo di sabato, di domenica, notti, 12 ore, per 45 euro al giorno armati, dunque correndo il rischio e di tutto e più. Meditate, gente, guardia giurata che guadagna 45 euro al giorno e lavora tutte le feste, sabato, domenica. Non ci sono feste per noi, non c'è neanche la vita sociale per 45 euro al giorno, che in Italia guardino i nostri contratti. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo.
2: Ci attende un giovedì instabile al centro-sud. Il transito di una perturbazione infatti porterà dei fenomeni a carattere sparso. Attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord, qui prevarrà il sole, eccetto qualche rovescio di pioggia in mattinata a tratti sull'Emilia Romagna. Le temperature massime diurne saranno in calo un po' su tutto il territorio. Caldo dunque moderato, i valori massimi da nord a sud non andranno oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'1 luglio, sono le ore 21:59.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il caso di Nessy Guerra, la 27enne sanremese residente al Cairo, è prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano pregiudicato. Al question time alla Camera il ministro degli esteri Tajani spiega gli sviluppi.
2: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
1: Vigilia di tregua per la pesante ondata di calore che ha investito anche l'Italia. Oggi sono 21 le città in bollino rosso, domani solo 2. Molti temporali in corso, specie al nord, domani coinvolgeranno larga parte del paese. Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno Sinner ha superato in 3-7 il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sconfiggendo l'argentino Navone. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: Marcella, senza un briciolo di testa.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai, se ancora adesso penso a te,

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, sono Alessia e chiamo da Milano. Volevo fare un appello ai GISA di Milano, ai vigili urbani. Invece di dare le multe a chi magari parcheggia un istante la macchina per una consegna di un documento, oppure perché ha un faro rotto, come è capitato all'ascoltatore stamattina che ho sentito di Firenze, e becca una multa di 80 euro e vengono scalati i punti della patente, date piuttosto delle multe salate alle persone che usano la bicicletta in modo improprio, andando sui marciapiedi, sfrecciando letteralmente, rischiando di buttare a terra i passanti, i bambini, gli anziani, cani e gatti. Per cortesia, vigilate di più sulle nostre strade, sulla sicurezza dei pedoni, perché il marciapiede è di tutti. Per il resto ci sono le piste ciclabili e la strada. Grazie a tutti e buon ascolto.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 22 e 23 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva George Lichtenberg? L'occasione non fa solo il ladro, ma anche il grand'uomo.
2: Sa cosa diceva Lucio Anneo Seneca? Il massimo potere è saper comandare se stessi.
1: Sa cosa diceva John Wilmot? Prima di sposarmi avevo 6 teorie su come educare i figli. Adesso ho 6 figli e non ho nessuna teoria.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Salvatore Adamo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maurizio, telefono da Roma. Volevo lasciare un appello a questa meravigliosa Radio Margherita. Nelle nazioni ricche la gente mangia troppo e ingrassa e poi paga cifre esorbitanti ai cosiddetti istruttori di yoga nella speranza di dimagrire. Le persone cercano di ridurre il peso superfluo servendosi di tutte queste ginnastiche artificiali. Non capiscono che basterebbe nutrirsi di verdura, di frutta o di cereali per non ingrassare. Si ingrassa quando si mangia troppo voracemente e quando si mangia la carne. Le persone troppo golose soffrono di diabete, di eccesso di peso, di disturbi cardiaci e via dicendo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 22:53.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ricchi e poveri. Mamma Maria.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Nomadi, noi non ci saremo.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 23:24.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ancora una volta gli Stati Uniti mettono delle mine sotto il rapporto con gli alleati nella NATO. Siamo a pochi giorni ormai, una settimana esatta dal vertice di Ankara tra i leader dei paesi dell'Alleanza Atlantica, con Trump e con tutti gli altri. E l'ambasciatore americano Whitaker presso la NATO dà le pagelle ai paesi alleati degli Stati Uniti. Ci sono paesi come la Germania, la Polonia, i paesi del nord, i paesi baltici che sono in perfetta sintonia e in perfetto sincronismo col piano di elevare al 5% le spese per la difesa. Altri paesi invece, e qui il cahier de doléances riguarda sicuramente anche l'Italia, sicuramente anche la Spagna, sicuramente anche la Francia, e ci sarà polemica per questo ulteriore tentativo di seminare divisione. Si sa che Trump arriverà a quel vertice con la volontà di dire o pagate di più o vi difendete da soli, ed è una linea che gradualmente comincia a imporsi anche come necessaria per il futuro per tutti i paesi europei. C'è da aspettarsi tra una settimana davvero che qualcosa succeda.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: La prevenzione è un atto d'amore verso te stesso e verso gli altri. Parlare di sesso sicuro non è un tabù, è responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Milva, e ti amo veramente.
1: E ora smetti di inventare, ne hai bisogno, dillo pure, ma non voglio diventare un giocattolo del cuore. Lascia perdere l'amore.

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Andrea, chiamo da Firenze. Il telefono per rispondere a quel amico ascoltatore che chiamava da Milano e fa l'acquisto dei pullman per i turisti e si lamentava del fatto che per entrare nelle città d'arte come Venezia, Roma e Firenze bisognava pagare i pullman 200, 300, 400 euro. A Firenze infatti costa 400 euro l'ingresso per i pullman, proprio per disincentivare l'ingresso di questi pullman che intasano il traffico e fanno turismo mordi e fuggi. C'è un bel parcheggio scambiatore a Scandicci, nel comune accanto di Firenze, dove la gente potrebbe essere scaricata lì perché c'è la fermata del tram che in 15 minuti arriva in centro a Firenze, così si decongestiona il traffico cittadino, loro in 15 minuti sono in centro e sono pure vicini poi per ripartire l'autostrada.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Andrea Bocelli, Polvere e

0: Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Franco Battiato.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bandiera Bianca, Centro di Gravità Permanente, La Cura, La Stagione dell'Amore, Povera Patria e Torneremo Ancora.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Marco Mengoni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. È mezzanotte, è 33 minuti.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi può fare il bene e non lo fa, quello commette peccato.

Radio Margherita, per la saggezza. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Eleonora Dascandicci. Vorrei segnalare a docenti, studenti e appassionati di scienze il sito eduscienze.com, dove è possibile trovare più di 300 interessantissime conferenze di argomento scientifico. Ripeto, eduscienze.com. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 2 luglio. È mezzanotte e 52 minuti.

Baby K e Giusy Ferreri.

0: Nicola e chiamo da Torino. Io ascolto Radio Margherita perché è una bella musica, mi rilassa, sento canzoni che in altre radio non ho mai sentito, quindi vi ringrazio di cuore.
1: Radio Margherita fa bella musica e ti rilassa, anche a Torino.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora. Giuni Russo, la sposa.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Non ho l'età. Si sono confrontati oggi Alice e Gigliola Cinquetti.
1: Confronti! Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Francesco, chiamo da Taurianova, Reggio Calabria. Vorrei lanciare questo appello con la speranza che qualche persona competente possa ascoltarlo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, al largo di Haifa, in Israele, è stato affondato un sommergibile italiano con 50 uomini a bordo. Non è stato mai fatto niente per il recupero di questi poveri ragazzi che si trovano là a 50 metri di profondità, mi sembra. Comunque l'appello è questo, che affinché il governo italiano, come mai non ha mai fatto niente per il recupero di questi uomini, e quindi dagli una giusta e onorata sepoltura. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Vi siete beccati un brutto eritema solare al mare o in montagna? Potrete trarre giovamento facendo degli impacchi con del pane inzuppato in acqua e avvolto in un fazzoletto. L'amido contenuto nel pane, infatti, è in grado di lenire l'arrossamento della pelle.
1: I consigli della nonna.
2: Un pizzico di sale messo in cima alle candele colorate dove c'è lo stoppino le fa durare molto di più. E se le immergete in acqua e sale prima di accenderle, coleranno molto meno.
1: I consigli della nonna.
2: Dovete uscire in tutta fretta e non avete tempo di lavare i capelli? Strofinateli con un foulard di seta. Perderanno l'aria stanca e opaca, riacquistando lucentezza.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Ogni ruga racconta una storia. Ascoltare gli anziani è un dono. La vecchiaia non è un peso, è un patrimonio di saggezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Frontera, alchimia.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Tommaso da Sciauli. Volevo pregare Radio Margherita che più di qualche volta può mandare in onda questo messaggio, perché penso che sia in interesse di tutti quanti, di tutto il popolo, diciamo, italiano. Ci sono degli avvocati che abusano del loro potere, del loro ufficio, e praticamente così facendo rovinano la gente. Io penso che ci vorrebbe un tormentone per questa classe di avvocati, perché questi abusano proprio, sono almeno 40, 50, 60 anni che abusano del loro potere. Ma quando è vero che nasce, che so, una legge, oppure qualche motivo, qualche sistema, qualche meccanismo, perché questi debbono fare il loro lavoro, è vero, onestamente.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.